0: cerco sin controle e ci uno prendi, io quero tu. Calmami amore, quando mi perco non te olha. Fico sem controle e te me prende, eu quero tu. Calmami amore, quando mi perco non te olha.
1: Sete crumbs with Hannah.